0: Lucaia, mare vedene une. Tocchi che vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnade.
0: Mamma, chi ne che bugne hai? Assini vedene, mucu tata poi vedere yamata.
2: Oh my god!
1: Super doctor ne. Doctor Harita Makira di Anwale.
3: Hina Vivi Sindhu Hanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening driving, Shamit and Charu.

0: Lucaia, mare vedeni uni. Tutti chi vuole, ma le memori lo schila.
1: Memory lost?
0: Cosa tutto?
1: Chiaro sonnate.
0: Mamma, chi di che bugne hai? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedere ne hai amata.
2: Oh my God!
3: Suppure dottor ne. Dottor Harietam, chi è la dienuane?
4: Hina, bevi sindu ahanne. Efe manu tunai dasuma paha. Efe manu tunai dasuma hata. Handebe hatra veddi. Tune karala tiyagan.
5: Evening drive with Chamit and Charu.
6: Sama anugrahaya.
5: Rasayenut ihala. Gunayenut ihala. Vijaya tose mishranaya.
7: Vijaya products. Ape rasaya. Rate samata.
8: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.